0: sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Taiyud Minas Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.
1: Estereo Sul, musica, musica em sua vida.

0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
1: Estéreo Sul, música em sua vida. Ah!